0: ere te arano nei ko mohi taka taka hi ana inga rori kara fiu ana hite nei.
1: Oh, wish one more time, bro. Cut a few, yeah.

bătata lui Nohanea mea. Hai tomo tata lui Facaro, e paiana tata, uite pagă. Engari capita e oriri, ca cotahitei lui.